uscire europei. Che musica per voi è la musica che non invecchia mai. Ma sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arriverci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porterà fortuna.

musici europei. Se musica per voi è la musica che non invecchia mai. Le balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due.